Continue to bless the Lord tonight. Go to Shire Nyame. Mawon sasu ko suru na Shire Nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya remo erate. Obi di na chi. Oya hini. Erate. Yesu den kampu. Yesu den shirao.

wamrumia omtimi mata. Ebra di shefi kairisa. Maye brei eyo. Wo osra iti ebra di kai. Enche yam bode sudi eni. Maye osra iti. Maye si eni ache. Maye jinata se ebra di eyo. I am a man.